a chi te? Chi te è su bordello? Ovvio, è Radio Ciroma. Radio Ciroma, un secondo per riconoscere, 24 ore per ascoltarla. Radio Ciroma, 105.7 FM, senza pubblicità, senza interruzioni, senza padroni. Blocca la frequenza del tuo impianto stereo, 105.7. Ci trovi anche sul web, www.ciroma.org. Siamo anche su Facebook, MySpace, Twitter. Radio Ciroma, sempre con te.

Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione. E ho visto i raggi B balenare nel buio vicino alle porte di Tannhäuser. E tutti quei momenti andranno perduti nel tempo, come lacrime nella pioggia. È tempo di morire.

Signor tenente, le porgo richiesta di un apparecchio radiofonico atto a consentire un ascolto meno disturbato dell'emittente nota come Radio Alice, il cui segnale non si sente molto bene, poiché è disturbato da altri segnali. Sono a posti.

0: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 2 e 40 minuti.
1: Sei sintonizzato sui 105.7 FM.

0: senso.
1: Abbiamo il senso?
2: Senso lussurie.
3: Cosa? Esser tu?
4: Beh, non so più neanche io, signore. Mi sono trasformata tante volte oggi che se riesce le ha capito.
3: Io non capirci. Spiegati meglio.

0: di non potermi spiegare, signore, perché io non sono più io, e cioè...
1: Bel garbuglio.
0: Non so spiegarlo più chiaramente, perché non è chiaro neanche a me.
1: Tu? Chi esser? Tu?
0: Beh, non le pare che potrebbe prima dirmi lei... Cosa? Esser lei?
1: Un'incognita. Per ora Brucaliffo.
0: Brucaliffo? Oh, che confusione, sembra un rebus.
1: Scioglilo.
0: Oh, non ci riuscirei.
1: Perché?
0: Beh, non so più niente, neanche quel che sapeva a memoria.
1: Recitalo.
0: Eh? Oh, sì, signore. La vispa Teresa avea tra l'erbetta, volo sorpresa...
1: Stop. Non essere esattevolmente così. Ascoltare. Oh, il coccodrilletto nel fiume un dì discese e a nuotar sorprese di pesci un bel gruppetto. E tutto arcigiulivo gli artigli suoi arrotò, dischiuse poi le fauci e i pesci si mangiò.
0: Devo confessare che questa versione non l'avevo mai sentita.
1: Lo so, esser opera mia.

Salvatore Di Giacomo, mieso oport, ammortiato lo cucchiere affit. E ben marata la corsa, usa accise, sta attata un baglio pazio, marata la corsa. E poi, tata due dis, a San Cingula mamma da parlare. Chiudo 15 volte si arracise, parlo malo sicarra e per pisciò. A corsa a mano all'urde mamma mise. E vabbè, ma ha saputo combinare. Ecco il rudo guardi e capicito, sto magna cazzo già marato tuo, ti ha detto aveva ragione il signorino. Piglialo un culo, moro, ritto a Stuart. Te, ora ne sorda papa lì. Nacce meglio morti e chi l'ha morto. La risposta. State a vedere che già avete torta presa. A Caterete sto sentendo e a botto. Uno si può pisciare non è permesso. Come ti pare mi pisciava sotto. E Steve Frisch l'hai trovato offeso. Non è pago, sto stammi una strafotta.

È Pogaval. Sto cavallo è gesso. Vuoi vorrei che avanti si tuo voto? Tu per un sordo stai facendo un pazzo. Che a sto punto saccia caccia turt. Che stai a moneta e pigli l'indomazzo. Ma crema, mamma guarda pure sturt. Mo vuoi fare una zumbata attorno a casa. A te ne va a fare quella che è morto.

0: Welcome back on air, sempre sulle frequenze magiche 105 più un punto e un set, per Radio Roma FM, sempre qui 24 ore su 24 senza interruzioni pubblicitarie.
1: Blocca la frequenza,
0: sempre la
1: blocca. Mi da ciovina,
0: Villa. Blocca la lì.

Ferdinando Russo, per Albo. Tenga nu cazzo veneritta sia che chiue nu parma a foro rommunnato. In certi modi mu castigarie che per forza vo sta sempre arrazzato. Per farlo salire tutto in fantasia basta nu cazzettino colorato. Nu poche cosce, a peggia fessaria. E che non ci vo può fa tornare musciato. Io non so che c'è un cazzo in giovane tanta priezza a chi lo faccia in viso. Chi lo non mette mai capo a far bene. E in base a rapa gusto o per gulia, giuro, e mancanna pozza muri accise, o voglio chiavangula a chi richi.

Oh, ragazzi, saluti a tutti da Milano, da Ice Cream Records, vi ringrazio per la disponibilità e per lo spazio e spero che comunque vi continuino così le cose bene, come stanno andando.

Abolire leggi, norme, relazioni di dominio e rivendicare reddito, libertà, mezzi per costruire nuove forme, autonome, altre, di esistenza sociale. Radio Ciroma, 105.7.

I soldi sono il tuo pensiero fisso. Allora contattaci immediatamente. Istituto di Obbedienza Animale. È nata un'energia nuova dentro di te.

0: Cosa vuoi?
1: Niente, guardavo.
0: Perché? Non hai mai visto un muratore?
1: No, guardavo la pasta.
0: Uè, guardava la pasta! Hai fame?
1: Sì.
0: Vuoi una forchettata?
1: Sì, grazie. Ah,

Mentre camminavamo lungo la baia del cemento abitato, ero calmo di fuori, ma dentro pensavo: allora adesso chi comanda è Giorgi. Decide che cosa si deve fare, cosa non fare. E Dim è il suo tonto di grignante bulldog. E d'un tratto capì che il pensare è per gli stupidi, mentre i cervelluti si affidano all'ispirazione e a quello che il buon Bog manda loro. La musica mi venne in aiuto.

0: pronto, parlo col servizio per colibrita strade. Ah, buongiorno, senta, io sono un socio ASCI, numero di destra, 91-7655-UTI, come utile Torino. La disturbavo per avere qualche delucidazione, dato che mi devo recare a Roma a votare. Senta, ho sentito dal bollettino dei naviganti che in arrivo un'area depressionale di 982 millibar.
1: E questo purtroppo mi ha anche confermato da un fastidiosissimo mal di testa che sopraggiunge ogni qualvolta c'è un brusco calo di pressione.
0: D'altro canto, caro amico, questo è il prezzo che dobbiamo pagare noi meteoropatici. Senta, io le domandavo questo. Secondo lei, partendo fra circa 3 minuti e mantenendo una velocità di crociera di circa 80-85 km orari, secondo lei faccio in tempo a lasciarmi la perturbazione alle spalle, diciamo, nei pressi di Parma? Ma
2: va a cagare.
3: Pronto? Pronto? Asci, pronto? Che strano, deve essere caduta la linea.

0: Then I heard this absolutely way out music. My ears directed my body towards the sound. It was Rocky Roberts and the Airedales.
1: Ci troviamo di fronte a un organismo che imita le altre forme viventi e le imita perfettamente. Questa cosa ha attaccato i nostri cani e ha tentato di digerirli, di assimilarli. E nel frattempo ha tentato di plasmarsi in modo da imitarli.

0: non ucciderci. Ti prego, non ucciderci. Lo sai che ti amo, baby. Non ti volevo lasciare. Non è stata colpa mia.
1: Che bugiardo schifoso. Credi di riuscire a cavartela così, dopo avermi tradito?
0: Non ti ho tradito. Dico sul serio. Ero rimasto senza benzina. Avevo una gomma a terra. Non avevo i soldi per prendere il taxi. La tintoria non mi aveva portato il Tide. C'era il funerale di mia madre. Era crollata la casa. C'è stato un terremoto, una tremenda inondazione. Le cavallette. Non è stata colpa mia. Lo giuro, sentite.

0: todo el mundo.
1: Oggi su Radio Ciroma, flamenco a colazione. Il canto dell'anima, gioie e dolori su un tappeto di supporti ritmici corporali. Piedi che battono sul terreno. Mani che si incontrano a tempo. Nocche che percuotono il tavolo. Se il movimento fosse una scintilla, ogni danzatore desidererebbe ardere nelle fiamme.
2: Quando Pattora levanta lo brazo,

No. Que no. No. No. Que no.

0: grazie.
1: Ma non ho nulla in contrario, come dire, anzi le posso dire una cosa, io sono uno che viaggia spesso e devo dire che una rivista sul settore, oltre quattro ruote, che no, però è soltanto una rivista di vendita, ma una rivista sul settore,
2: la fallace la giornalista,
1: il giornalismo già, che parla veramente dei problemi delle strade, dove ci sono gli ingorghi, ci sarebbe bisogno, però lo può anche fallaci, ma lo può fallaci, però io voglio dire, l'ACI dovrebbe prima garantire i servizi indispensabili, che sono riparazione e assistenza delle macchine che hanno qualche incidente, e poi si avanza tempo.
2: Non l'ACI fa la giornalista, Oriana fallaci.
1: Se no fa tutto l'ACI, o fallaci, e poi quando si buca una gomma...
2: Dicevamo Oriana Fallaci, capisci?
1: Oriana Fallaci. E io non li conosco, io auguro a questa Oriana tanta fortuna. Io non li conosco, io guardi, sono stato al telefono per ore con questi dell'ACI e non ti sanno dire niente, non ti dicono né buongiorno e buonasera. Una volta ho parlato con una certa Lorella che mi disse di aspettare, fu molto gentile, l'unica, tutte le volte che è successo.
2: Oriana Fallaci.
1: Lorella che mi disse di aspettare che arrivasse il carattrese a cambiare la gomma. Adesso io questa Oriana gli auguro maggior fortuna per gestire, ma si dovrà sicuramente avere grossi problemi, perché io auguro a Oriana che quando si trova a Fallaci si riesca a organizzare.
2: No, non è che Oriana si mette a Fallaci, Oriana Fallaci...
1: Anche l'antisemitismo, ma prima i servizi essenziali,
2: certo,
1: prima pensate alle gomme che scoppiano.
2: È una giornalista che si chiama Oriana Fallaci.
1: Mancano po'... Ah,
2: capisce?
1: Ah, Oriana Fallaci.
2: Buonasera.

sesso per divertirsi, gli uomini d'equipaggio catturano degli albatri, grandi uccelli dei mari che seguono, indolenti compagni di viaggio, lo scorrere della nave sugli abissi terribili. Non appena deposti dai marinai sulle plance, questi principi dell'aria, maldestri e vergognosi, lasciano cadere le grandi ali bianche come remi trascinati pietosamente ai fianchi. Come goffo e molle il viaggiatore alato, lui così elegante, come comico e brutto. Uno con la pipa gli stuzzica il becco, l'altro mima zoppicando l'infelice che volava. Al principe delle nuvole è simile il poeta che vive nella tempesta e non si cura dell'arciere. Esiliato sulla terra in mezzo agli improperi, le sue ali di gigante gli impediscono di andare.

no place to hide. Get her, Mom.

0: Chi siete?
1: Siamo due che...
0: Cosa fate? Cosa portate?
1: Niente, roba...
0: Sì, ma quanti siete?
1: Due, siamo io e lui, dietro non c'è...
0: Un fiorino.
1: Si paga?
0: Un fiorino.
1: Cacca.
2: Scusi,
1: sacco,
2: doganiere.
1: Vabbè,
0: posso andare. Chi siete?
1: Quello che è passato adesso col carro, c'è caduto il sacco qua.
0: Cosa portate?
1: Niente, quello di... ma siamo passati proprio adesso. Siamo qua, è caduto il sacco.
0: Sì, ma quanti siete?
1: Uno, adesso, eravamo due quando siamo passati, ma uno vado a prendere il sacco.
0: Un fiorino.
1: Che è caduto il sacco, no, la scalettata.
0: Un fiorino.
1: Ma siamo quelli. Andiamo, vai.
0: Grazie. Chi siete?
1: Quelli di prima sono venuti a prendere il sacco.
0: Cosa portate?
1: Porto olive, caciotte, pane, un po' di...
0: Sì, ma quanti siete?
1: Uno, io sono entrato e sto uscendo, no?
0: Un fiorino.
1: C'è uno entra e esce, cosa sbaglia sempre un fiorino. Siamo due o tre, sì. Allora, grazie, arrivederci.
2: Oh,
1: mamma mia, ma niente. Senta.
0: Ehi! Chi siete?
1: Ma vaffanculo!
0: Cosa portate? Sì, ma quanti siete? Un fiorino!
1: Ehi!
0: Chi siete? Cosa portate? Sì, ma quanti siete? Un fiorino!
3: Sul termometro quantistico di Radio Ciroma oggi la temperatura è di 22 gradi centigradi. L'umidità dell'aria a Piazzetta Toscano è del 61%.

una rimozione sfrontata. Ripulita dal grigiore brezneviano, Praga splende nei suoi palazzi barocchi e liberty, pieni di turisti più o meno sessuali, e appare piccola, misteriosa e decadente, nonostante gli sforzi di mostrare un'economia in espansione. Cerco le tracce dell'immobilismo del regime, ma vedo solo le ferite della modernità occidentale e nessuna testimonianza degli errori, e dell'ingenuità marxiste si esprime ai miei occhi. Dormo in un caseggiato anonimo.

La cantano tutti e mi sento malissimo. E mi rendo conto solo adesso che l'eredità del comunismo non va cercata nell'architettura e nei simboli, ma nell'anima di un popolo. Ed è quella qui l'anima degli anni Ottanta cecoslovacchi. Felicità è il suo video colorato che parla del sole e dell'amore italiano, mentre in Boemia tutto è fermo, mentre in Boemia tutto è immobile. Ma anche ora c'è una tristezza assurda. Nessuno si diverte. Sarà che è lunedì sera. Sarà che è gente fredda. Sarà che non c'è il mare a Praga. E allora mi domando, per quanto tempo ancora i bimbi boemi

basta poco per sentirmi meglio. Dubček direbbe che poteva andare diversamente, che almeno lui ha fatto in tempo a vedere la differenza, a volte astratta, tra un regime imposto con i carri armati ed un imposto più sottilmente col dollaro, il marco.

ma Enrico sta fuori, deve mollare Enrico. Enrico è fuori di testa, deve mollare. Non fa per lui. No, deve lasciare stare Enrico.

tirato fuori una storia assurda, quindi dico, vai, tranquillo, sì, hai ragione, va bene.

Allora, il bagno come luogo sacro dei miei 12 anni, che ha visto tante e tante storie, ero un ragazzo alla mano e già si vedeva dall'epoca. È lì che ho cominciato le mie prime esperienze in digitale.

0: Radio Ciroma 105.7.
1: Non sarà mai.

0: siamo con Roberto Fricantoni, frontend di Schianto. Roberto, insomma, un saluto per noi e i nostri ascoltatori.
1: Sì, chiedo scusa a tutti gli ascoltatori, sto mangiando una galatina, anche se non si dovrebbe dire per via della pubblicità. Intanto sta arrivando una telefonata che ho concordato solo per darvi l'idea di quanto sia occupato.

a tutti i massicci, a tutti gli ascoltatori di Radio C Roma, Joman, Killa Chiat, Storie Infinite, Fellas Galore, Onusai, per tutti i Soundboy, Amo Mo, Bullet!

0: Thanks so much. We'll do it our way this time.
1: Stai ascoltando Radio Ciroma.
2: Nelle avversità e nel dolore sii forte come un leone. Contro i falsi amici e gli invidiosi, astuto come una volpe.

0: che vogliono qui.
1: Sta tranquillo, vedrai. Sistemo tutto io. Sono sotto la mia giurisdizione.
2: Oh, guarda che sono pezzi grossi.
1: Perché io sono un pezzo piccolo?
2: Se li strapazziamo ci buttano fuori dalla polizia in 2 minuti.
1: E lo ammetta, gente, andavo un po' forte. Ma ho molta fretta, ho una riunione importante dal governatore.
3: Mettete allora... le mani fuori dal finestrino!
2: Ma che fa?
4: Zitto!
1: Non fare mosse false!
3: Uscite fronte a me. Andiamo! Fronte a me!
1: E in ginocchio!
3: Pancia a terra!
2: Ecco.
1: Allargate le braccia! Helm in alto!
3: La faccia dall'altra parte!
1: Piedi in alto!
5: E adesso?
2: Non mi ricordo più.
3: Silenzio! In piedi, politicanti di merda!

0: Ciao with me.
1: Parleremo oggi del sesso maschile. Il sesso maschile è uno. Malloppetto ciccioso e pendulo posto sotto il imbasso appena sotto, subito dopo il giù sotto la imbasso, in mezzo le, abbastanza cioè nel mezzo tra le cosce di una dimensione che varia a seconda della natura, intanto, ma non soltanto della natura, della situazione, dell'eccitazione sessuale, e che comunque con l'età cambia e varia e subisce sempre un certo... prolasso.

0: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 10 e 40 minuti.
1: Tanta gente bene, peccatrice, peccatore, e poi se ne va convertita. Domandano per i morti, se sono paradiso, se sono purgatorio, se hanno bisogno.
2: Avete proprio le stime?
1: Se si farete male. Mano, piede, ginocchio,
2: sulle ginocchia,
1: sulla spalla. Sì, sì. Io sono un vermo di terra, non è che faccio miracoli, sono una poveraccia.
3: Radio Ciroma, 105.7 The Underground Station.

Vincenzo no, non mi rinchiude più. Oh Milano, sì buono, almeno, almeno tu. Lui mi picchiava tutto l'anno e mi faceva dire sì. Milano, tu non trattarmi mai così.

0: pare giusto far uccidere un uomo?
1: Io non ho mai fatto cose del genere. Ma se lei me lo chiede tanto per discutere, le dico che bisogna vedere che uomo è.
0: Ah, perché secondo lei c'è uomo e uomo.
1: Io divido l'umanità in 5 categorie. Ci sono gli uomini veri, i mezzi uomini, gli ominicchi, poi, mi scusi, i ruffiani. E in ultimo, come se non ci fossero, i quacquaraquà. Sono pochissimi gli uomini, i mezzi uomini pochi, già molti di più gli ominicchi. Sono come bambini che si credono grandi. Quanto ai ruffiani, stanno diventando un vero esercito. E infine, i quacquaraquà, il branco di oche. Ma lei, anche se minchiode, è un uomo.

se stai per metterti ad ascoltare, evita. Tra un paio di beat vorrei essere da un'altra parte. Perciò lascia perdere, vattene, sparisci finché sei ancora intero. Salvati. Ci sarà pure qualcosa di meglio alla TV. Oppure, se proprio tempo da buttare, che ne so, potresti iscriverti ad un corso serale, diventare un dottore, così magari riesci a tirar su due soldi, ti regali una cena fuori, ti tingi i capelli. Tanto di ringiovanire non ringiovanisci.

Dice, come ti chiami? Angelo Brunetti, eccellenza, detto Ciceruacchio. Gonfaloniere di Campomarchio, di professione carrettiere, si sente da come...

0: parlo. Dice, allora perché ti sei impicciato le cose che non ti riguardano? Dico, perché io sono carrettiere, ma a tempo perso sono uomo. E l'uomo si impiccia, eccellenza. Difatti via Garibaldi e dice, favola Italia, io che fo? Non mi impiccio. Io sono romano, eccellenza, ma a tempo perso sono italiano, è colpa? Dice sì. Ah, ma è colpa essere italiano? No, dice lui. È colpa perché tu hai difeso l'anarchia e la rivoluzione. Ma non, signora eccellenza! Io ho difeso Roma, il paese mio! E lei ce lo sa meglio da me! Ma come i francesi mi viene accannonata, io non mi impiccio! Non mi riguarda! Insomma, eccellenza, se andiamo a strigne, che abbiamo fatto de male? Sta creatura manca a dirlo, ma io che ho fatto? Ho voluto bene a Roma, e beh? E da quando in qua la morte patria è diventato un delitto? Però se nella legge vostra è un delitto, vuole bene al paese proprio, allora io sono colpevole. Anzi, sono reo confesso. E mi offenderebbe pure se mi rimandaste assorto. Per cui, eccellenza, spero che lei si sia persuasa. E così voi che mi sembrate... Oh! Ma mi state a sentire? No, dicevo, spero che pure voi vi siete appersuati.
1: Ah,
0: no, ma che fate? No, ragazzi, no!

Secondo la fisica, il tempo non esiste, è solo un costrutto umano, usato per organizzare l'esperienza e catalogare l'esistenza, per poterla quantificare, confermare e ricordare. Einstein non credeva nel tempo, credeva nell'inesistenza del tempo. Per lui tutto coesisteva nello stesso istante, passato, presente, futuro. Non ammetteva il concetto di ora. Ogni istante è ugualmente reale e ugualmente accessibile, se sappiamo come. Einstein credeva nell'inesistenza del tempo. Per lui tutto esisteva nello stesso istante. Il passato, il presente, il futuro. Tutte le persone che conosciamo e tutto ciò che diventeremo sono con noi in ogni momento. Se questo è vero, allora ogni momento è ugualmente reale e accessibile per noi. Dobbiamo solo sapere come.

0: Puoi dire che il latino è una lingua, hai capito, da chiesa, una roba vecchia, una roba inutile, che non... Che cosa?
1: Messa, la lingua morta, ma andà, andà a bidare. Passa, deve disturbare.
0: Non è lingua morta, il latino...
1: Vabbè, sancoma.
0: Il latino non è una lingua morta, poi, ma chi te l'ha detto?
1: Ma, che... ma sta sul giornale, mi pare di macchina, dai, io. Ma che tu chiamare scientifica, è morta, sta a far messa.
0: Questa è una cosa sbagliata, anche voi a casa, il latino non è una lingua, il latino è utile, sapere il latino, sapere l'italiano, se tu sai il latino, sai anche l'italiano, hai capito? Per esempio, sì, sì, e questo è... e devi mettertelo in testa, perché io ho scelto questo brano di Cesare? Perché c'è un esempio di discorso indiretto che è molto importante imparare. Fammi adesso un esempio, perché lo sa, le cose, lui è bravo.
1: Perché hai scelto Marziale?
0: Perché non ho scelto Marziale?
1: Perché con Marziale ci scaglia, avanza.

I'm gonna make it, bro. Yeah. That's the real.

sono Kenobit e questa è la quarta puntata della lettura gratuita di Più Caos, edito da Agenzia X. Nuovo capitolo. Bologna. Di Void si parla sempre come di uno dei pochi che, quando nasce il collettivo Autistici Inventati, capisce qualcosa di informatica. Per quanto possa risultare un po' apologetica, questa definizione è certamente appropriata se guardiamo al collettivo nella prospettiva dei fiorentini e delle loro scarsissime competenze tecniche, che certo compensano con l'entusiasmo, oltre che con infinite risorse creative. Void è comunque all'epoca più preparato di molti altri, non fosse altro perché è stato l'ultimo sistemista a entrare in ECN. Void racconta: vidi su Rai 3 una puntata della trasmissione Mediamente, dedicata a ECN e all'ambiente hacker underground. Mi colpì al punto da contattare via mail il collettivo. Quando, qualche tempo dopo, mi trasferì a Bologna, volli incontrare Zombie J di ECN di persona, ed è così che facemmo amicizia. ECN, all'epoca, è l'unica alternativa in rete agli spazi commerciali per il movimento, e Zombie J il personaggio di riferimento per l'informatica libera a Bologna. Con lui, Void inizia un lavoro di sensibilizzazione all'uso degli strumenti digitali e ai vantaggi del software libero negli ambienti antagonisti, a cui la sua partecipazione al collettivo resta inizialmente subordinata. Introdotto da Zombie J, Void entra comunque a far parte delle Isole nella rete alla fine del 1999 e del gruppo dei sistemisti nel 2000. Void dice: anche se usavo il computer da sempre, le mie competenze erano orientate alla programmazione. In ECN ho invece imparato ad amministrare le macchine. Le connessioni veloci scarseggiano e Void si collega quasi sempre alla libreria Grafton 9, una delle primissime che mette a disposizione del pubblico dei computer in linea. La libreria ha anche la peculiare caratteristica di essere un punto di ritrovo per la Bologna che pensa e si è infatti ricavato un ruolo affatto marginale in quel periodo. Vicino al circuito del livello 57 vede nascere mille progetti, dalla colonna bolognese dei Luther Blisset Project a Indie Media. Void dice: il rapporto con i fiorentini inizia proprio allora, nel 2000, in quello che è il periodo delle manifestazioni no global in Italia. A maggio ci sono le iniziative contro la NATO a Firenze e contro Forza Nuova a Bologna, e a giugno c'è il no OCSE, sempre a Bologna. I bolognesi sono rimasti impressionati dal ruolo avuto da Indie Media nel coordinamento del cosiddetto popolo di Seattle e, a cavallo delle due manifestazioni previste nella loro città, si danno da fare per mettere in piedi la sezione italiana. Affrontano il process che dà diritto a partecipare al progetto e ottengono il dominio italy.indimedia.org appena in tempo per il No OCSE, una settimana di workshop e altri eventi organizzati assieme ai nascenti social forum. In quel frangente il sito di Indie Media Italia viene usato tanto per notificare quel che succede in città, come calendario, quanto per fare informazioni indipendenti su quel che è accaduto. Per quanto oggi tutto questo possa sembrare scontato, allora non lo era affatto. Era una continua sperimentazione. Void ricorda: in occasione della manifestazione No Forza Nuova a Bologna, avevamo fatto i primi video. Quando i fiorentini, che avevano cominciato a maggio l'attivismo di strada, vedono quel che abbiamo fatto e vedono anche che dopo un paio d'ore avevamo messo online il video del corteo, ci chiedono un incontro che avviene ai primi di giugno a Bologna. A quel punto noi stiamo aprendo Indie Media e loro si mostrano interessati. Vengono poi al corteo No OCSE. Con loro condividiamo da subito l'attitudine politica e decidiamo di restare in contatto, anche perché noi non avevamo ancora un'idea precisa di cosa fare del progetto Indie Media. Il proposito iniziale, sotto suggerimento di un membro di Luther Blisset, è quello di far sembrare Indie Media un gigante, un media organizzato. Indie Media Italia, infatti, viene lanciato in quell'occasione con tanto di comunicati stampa e false foto della redazione inviate ai giornali. Dopo la manifestazione No OCSE, però, le potenzialità dello strumento risultano ben più interessanti. Oltre all'infrastruttura, gli americani mettono a disposizione varie tecnologie come un CMS,
un programma che gestisce contenuti e che rende quindi l'aggiornamento del sito automatico. Lo stesso che abbiamo visto usare da Mille per Praga. Void ricorda: per la prima volta vediamo un CMS. Noi non avevamo nessuna esperienza nella pubblicazione e nello streaming. Con il loro supporto capiamo che non è solo uno scherzo, è una cosa che può funzionare. Dopo quel primo mese intenso di attività, Indie Media Italia diventa in pratica una lista di discussione su cosa fare del progetto, e tale resta per ancora alcuni mesi a venire. Sempre a giugno, Void e Fiorentini vanno insieme ad ACMeeting, che quell'anno si tiene a Roma, presso il Forte Prenestino. Lì incontriamo per la prima volta i milanesi dell'OA, ma di questo hanno ricordo in effetti solo pochi. Tra questi Void, forse perché la sua militanza in ICN gli rende più facile leggere la mappa dei rapporti umani. Void dice: Bleacher lo conoscevo già telematicamente tramite ECN, ma l'ACMeeting di Roma lo conosco di persona. Tra l'ACMeeting di Milano e quello di Roma, ovvero nell'arco di poco più di un anno, si sono stabilite tutte le relazioni fondamentali a consentire non solo il naturale avvicendamento generazionale, ma anche la nascita di una vera e propria fucina tecnica per il movimento. Testimonianza di Caparossa. Io dentro Autistici ci sono entrato dall'inizio, perché dopo l'ACMeeting a Roma ho conosciuto bene i milanesi. Tra l'ACMeeting di Milano del 99 e l'ACMeeting di Roma del 2000 fu l'anno in cui entrai a pesce dentro la lista ACMeeting, a cui mi iscrissi pochi giorni prima di andare a Milano e dove conobbi appunto tutto il giro che in parte esiste ancora. Giaromila, Sbesto, i Catanesi, i Romani, di Corinto e tutta sta gentaccia qua. E quell'anno ci fu il primo contatto, in realtà il contatto grosso fu a Roma, tra fiorentini e milanesi. A questo punto i prolegomeni al progetto Autistici Inventati sono tutti in fieri. Primo incontro. Quello che avviene tra la fine di settembre e l'inizio di ottobre 2000 al Bulk di Milano è un incontro organizzato a mezzo telematico dallo stesso Void, che ha lanciato nell'etere una sorta di appello alla comunità ACMeeting. L'idea è quella di confrontarsi e capire se ci sono i margini per portare a un ulteriore grado evolutivo l'esperienza politica, tecnologica e comunicativa che l'ambito degli ACLAB sta producendo. Bleachero dice: Void ci spiegò che questo strumento Indie Media c'era già, ma che sarebbe andato a morire se non veniva usato. A seguito di questa profferta c'è l'entrata in massa di tutti i presenti in Indie Media. Gioco forza vede la luce quella che poi sarà la vera e propria Indie Media italiana. In particolare la discussione si concentra quindi sulla questione di Indie Media, su come svilupparne le potenzialità. Void dice: per Indie Media quell'incontro è decisivo. Dopo la riunione all'OA, nella lista di discussione entrano anche i milanesi, i fiorentini e qualche altro. Da lì, nel giro di pochi mesi, la partecipazione si allarga moltissimo e Indie Media decolla. Tuttavia, la riunione ci interessa nella misura in cui rappresenta anche la prima volta che i futuri protagonisti di AI sono assieme in una stanza. Quel giorno, oltre a discutere di Indie Media, ognuno si presenta e parla dei propri progetti. Il LOA, ad esempio, esprime l'esigenza di strumenti tecnologici più flessibili per supportare la vita politica dei movimenti. Void dice: ECN era l'unica alternativa al commerciale, ma non offriva sufficienti servizi alla comunità, né mail ai singoli, né mailing list, che invece erano sempre più richieste. Oltretutto avevo ormai delle notevoli limitazioni tecnologiche, dovute al fatto che si trattava di una macchina molto piccola e dai costi di housing altissimi. A conferma di questo, la problematica dei fiorentini era non solo quella di offrire, ma di usufruire di servizi più agili, essendo coinvolti in almeno 10 progetti diversi sul territorio. Mille dice: parlammo di cosa volevamo fare noi e cosa volevano fare loro, di qual era il loro approccio al web. I milanesi, ad esempio, pensavano di dare spazio a piccoli siti sulla sicurezza informatica per la comunità. Noi no, ma eravamo contenti di averli incontrati, anche perché all'epoca era molto difficile conoscere gente che capisse di cosa parlavi. Le persone con cui interagivamo politicamente, anche quando erano molto interessate al nostro progetto, capivano fino a un certo punto quello che dicevamo. Dalla discussione emerge chiaramente la necessità di darsi l'infrastruttura necessaria per evolvere tecnologicamente. Void dice:
L'esigenza dei servizi era comune a tutti. Eravamo tutti coinvolti nella Shenak Meeting e volevamo un ambiente per sperimentare, smanettare, imparare cose e metterle in pratica. Ed è questo che sarà Autistici Inventati il primo anno. Da quel giorno tutti i presenti iniziano a mantenere i contatti tra loro per seguire l'evoluzione di Indymedia e, pur volendo tenere i progetti ben separati, a tratti finiranno per sovrapporli, facendoli diventare indistinguibili per molti di loro, fusi in un'unica militanza, in un unico gesto di partecipazione. Coyote dice: «Siamo stati sempre attenti a tenere le cose ben separate, anche perché all'inizio molti di noi stavano da entrambe le parti, in Autistici Inventati e in Indymedia. In seguito i progetti sono andati avanti indipendentemente. Indymedia, che aveva una struttura aperta, è cresciuta molto, mentre AI ha scelto di rimanere un collettivo chiuso. Tanto gli acari dell'OA quanto Inventati assumono di default un atteggiamento mimetico che, negli anni a venire, diverrà una caratteristica della loro presenza sulla scena politica. Coyote dice: «Volevamo distinguerci dalla vecchia scuola e quindi, a maggior ragione, non ci introducevamo come appartenenti a questa o a quell'altra realtà. Con la nascita del movimento No Global, c'è nell'aria la possibilità di un fronte di un forte attivismo e si vuole evitare, a tutti i costi, di perpetrare le chiusure e le diffidenze che impediscono una partecipazione ampia e orizzontale. Se la missione è diffondere l'uso di strumenti efficaci e condivisi, bisogna farlo nel modo più neutro possibile, evitando le logiche identitarie che scoraggerebbero chi si avvicina al progetto di propria iniziativa». La fondazione. In pochi mesi si definisce un periodo storico davvero intenso, su cui far luce e stabilire distinzioni essenziali non è sempre facile, e forse nemmeno troppo utile. Il ricordo di Autistici si abbruma ogni volta che ascolta il racconto di Inventati, e spesso le nostre interviste finiscono in frasi come: «Era il 2002, era il 2000, no, era il 2001, aspetta, guardiamo, ah sì, sospiro, era maggio». Oppure Mille che risponde: «È possibile che se lo ricordi meglio qualcun altro, allora probabilmente mi sbaglio, può darsi che i fiorentini alla riunione non ci fossero e che vengano invece alla presentazione a settembre». Tuttavia, leggenda vuole che, subito dopo l'incontro per Indymedia, a cui forse i fiorentini non c'erano, quest'ultimi, incoraggiati dai compagni della club, contattino nuovamente i milanesi. Ormai è evidente che è a questi sbanettoni di buone speranze che bisogna chiedere aiuto. Coyote ricorda: «Agli incontri del giovedì sera, alla club, avevo fatto amicizia con Zeist, che era di Piacenza, e anche lui mi aveva parlato bene dell'OA. Poi tutti assieme ne abbiamo riparlato anche con Ferry Byte, Sansa, The Walrus, Leandro e gli altri della club.

per mandarmi delle mail, sostenendo che dovevano dirmi cose segretissime, che poi era, ci vediamo. Organizziamo quindi questo incontro stile super agente segreto. Tal posto, tale ora, mi riconoscerai perché sono fatto così. Poi loro arrivarono con 2 ore di ritardo direttamente all'OA, a bordo del generale Lee, che era la macchina scalcagnata di Coyote, mitologica, strombazzando in via Niccolini, mentre gli sbirri che tenevano sotto controllo l'occupazione ci osservavano scendere dall'OA basiti. Una cosa ridicola. L'OA e sgamati, o autistici e inventati, che dir si voglia, si danno appuntamento al nuovo Bulk. Da Bologna li raggiunge Void. Durante la mitica cena alla pizzeria La Balena, unico punto fermo nei racconti di tutti, i fiorentini espongono il piano sedizioso ai milanesi. Blicero dice: in pratica, quel che ci propongono è di fare un server tipo ECN. L'idea, all'epoca, era che non fosse giusto avere un solo server di providing per il movimento. L'obiettivo iniziale era quindi duplicare l'esperienza ECN e invogliare altri a fare lo stesso, in modo da avere 10.000 macchine e rendere impossibile sequestrarne una e bloccare le comunicazioni di tutti. L'obiettivo era, in sostanza, avviare un processo di moltiplicazione dei server. Poi, parlandone, ci siamo dati la nostra specificità, ma all'inizio il punto era questo. Inventati non ha solo bisogno di qualcuno che lo aiuti tecnicamente, ma di trovare un interlocutore solido che condivida le sue ragioni. Anche perché forse i ragazzi non sono capaci di installare un server, ma sanno cosa farne. Vogliono dare le stesse possibilità a tutte le realtà politicamente attive sul territorio. Si tratterebbe quindi di attivare siti, mailing list e caselle di posta con un'agilità diversa, pari almeno alla rapidità con cui si moltiplicano i nuovi soggetti, frammenti di partecipazione a cui servono e, con una certa urgenza, nuovi mezzi di interazione per non disperdersi. Blicero dice: per Inventati, la parte fiorentina, che aveva un approccio al web più comunicativo, l'esigenza era avere uno spazio per ospitare i propri progetti editoriali, da Sgamati a Copy Down, dal foglio murale Stampa Clandestina a Spia la Spia, un progetto di mappatura delle telecamere. Ma la proliferazione dei nodi restava anche per loro un punto strategico fondamentale. L'area techi di Milano e dintorni non solo ha le competenze per farlo, hanno in cantiere la stessa idea. Oltre alla voglia di sperimentare e mettere in gioco le competenze, i giovani LOA sentono la necessità di un progetto proprio, che esuli da ECN. Per quanto possano contribuirvi, e alcuni di loro siano ormai entrati a far parte del collettivo milanese originario, sono anche, in qualche modo, per una banale questione generazionale, ospiti e non protagonisti di quell'avventura. Blicero dice: per autistici, ovvero la parte di relazioni tecnologiche e nerd milanesi, lo stimolo maggiore è fare una cosa nostra. C'era voglia di raccontare e moltiplicare l'esperienza di ECN e anche in qualche modo di omaggiarla, in sinergia e non in opposizione a ECN. Anzi, quelli di ECN partecipano alle fasi iniziali di Autistici Inventati. Autistici e Inventati legano da subito, si trovano d'accordo su tutto, tant'è che, già durante la cena, riescono a discutere una quantità di dettagli. Ricalcando il modello di Isole nella Rete, decidono di fondare un'associazione culturale per gestire il server, di darsi un nome unico come associazione, ma di mantenere ciascuno il proprio collettivo, e così via discorrendo. Coyote dice: loro partivano dal hacking e avevano come forma culturale l'autismo, da lì il nome Autistici. Noi portavamo in dote i contenuti del progetto Inventati. Dall'unione dei due nomi abbiamo subito ribattezzato il progetto associativo Investici, ma ci siamo sempre firmati a I, nell'idea di continuare a valorizzare entrambe le esperienze. Il doppio nome ha ragione anche nel fatto che i fiorentini, non credendo di trovare a breve gente che avesse tanta intraprendenza e voglia di unirsi al loro progetto, avevano già registrato il dominio inventati.org e aperto un'associazione. Coyote dice: in quel periodo giravamo l'Italia in cerca di supporto tecnico, ma lavoravamo anche per far diventare reale il progetto, a prescindere che l'avessimo trovato o meno. Alla fine dell'incontro si decide di mettere in rete un server che verrà assemblato all'OA.

0: I milanesi accettano di buon grado di occuparsi delle questioni tecniche, che sono le loro proprie, mentre i fiorentini portano in dote le liste e sottoliste che gestiscono, come la mitica A-Team, che ospita i progetti di comunicazione e che, prima di Indymedia, seguiva le manifestazioni No Global. Quando i ragazzi partono, non solo si è deciso di costruire un server e metterlo in rete al più presto, ma anche di rivedersi a Bologna per la prossima riunione di Indymedia Italia. Con questo si conclude la quarta puntata della lettura di Più Caos. Come al solito vi consiglio di seguire tutti gli aggiornamenti di Autistici e Inventati sul sito keepitfree.ai e vi ricordo anche che questo libro, volendo, lo trovate anche in PDF gratuito sul sito di Agenzia X e, finché non si esauriscono le copie, anche in copia fisica se la desiderate. Grazie e alla prossima!
1: It's Star Junction for a whole new generation. The internet generation finally has its own comedy at the Maginot Theater. WTF, a story of online love. It's set in cyberspace. Featuring two dorks, an underage girl, and a lonely pervert from Minneapolis that come together in a tale that will overclock your heart. Watch as the griefers battle the noobs and things get aggro. You'll be LMAOing, ROFL right up until you get POS'd. WTF, a tale of online love for a sexless, lonely, sleep-deprived generation. Now at the Maginot Theater.

0: orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 12:40.
1: Radio Ciroma 105.7 è il piatto che fa per voi.

Yeah. 1, 2. Let's go. Pay attention.

0: Cupido.
1: Fantasmi della notte. Fantasmi della notte mi inseguono. I volti scati dalla morte. La pelle lacerata sotto cui vedo i tessuti. Corro, ma sono migliaia, mi inseguono implacabili. Corro e grido nella città deserta, le mie gambe come tronchi molli. Mi sono dietro, fangosi, nei loro stomaci aperti, i vermi della terra hanno fame. Mi guardano, dalle loro orbite vuote, i topi della terra hanno fame. A uno gli era rimasto un occhio, però poi se lo perde. Corro, ma il fiato mi manca, mi sono addosso. Sui colli svertebrati svolazza la cravatta del giorno dell'addio. Rido. E allora quelli mi addobbano.

0: Vi saluto a tutti, cari radioascoltatori di Ciroma.
1: Tanti saluti ai nostri ascoltatori di Radio Ciroma su 105.7 FM.
2: E siamo in diretta, un buongiorno a tutti i ciromisti e le ciromiste in ascolto. Siamo su Radio Ciroma 105.7.
3: Per info e suggerimenti www.ciroma.org o redazione @ciroma.org.
0: Siamo in diretta.
4: Sono passati anni, sono passati, ma il suono è sempre quello,
0: Ci piace. Buon pomeriggio a tutti.
5: A mamma piace.
0: A lui gli piace.

0: Io si chiamavo Colino, qua si chiamava Michele, che dopo tanta tempo si chiorna zin. Io non chi sei tu, tenevo un tic particolare. Appena vediamo Michele, mi faccio, uè, Michele, monti, da quanto tempo che non, no, che vedendo. Adesso si stacca fino a morto. Dice, no, con scuola io a casa in indirizzo, una vanna, casa di cura per il tic. Ciao, Colino, ciao, Michele. Arbo paese, si portò la dottoressa, mi faccio. Prego, se accomodi, questa è la casa di cura che faccio, no, oh, dottoressa, a me, fortuna che la colpa a me. Arrivo un paese, chiamo Michele, dice, oh, Colino, già sei arrivato, allora vuol dire che hanno tanto buono, non potrebbe essere vero. Se vado Colino, mi faccio, Michele, che cazzo, la dottoressa, si, mannaggia, niente, destra, ma, me, perché, tutto il tempo.
1: Mo' bestiale,
0: oh. Ma che aggiunto c'è per
1: è buono.

sembrano problemi minimali, ma sono i veri problemi di una partecipazione che non è come quella che vogliono i grillini della e-democracy, in cui in realtà ognuno è a casa sua davanti al computer, che è equivalente a essere nella cabina per votare, cioè ognuno è solo. La democrazia partecipata comunica non solo attraverso la scrittura, ma attraverso il linguaggio del corpo. E il singolo che interviene si sente responsabile, mentre quello consultato attraverso le forme plebiscitarie, che sono analoghe a quelle pubblicitarie, quello non sente di avere nessuna responsabilità. Quindi se gli si chiedesse se vuole una città senza tasse, lui direbbe subito di sì, ma se invece fosse costretto ad amministrare in assemblea una città senza tasse, direbbe di no. È il senso collettivo che viene fuori solo quando i corpi sono insieme.

Infatti stavo sentendo i dischi l'altro giorno, entra mia madre e mi dice: ma scusa, a 8 anni stavi a sentire i dischi? Sono passati adesso non so quanti altri anni, stai ancora a sentire i dischi? Io gli ho detto: lavora tu vecchiaccia, che hai la pelle dura, io sono creatura, non posso lavorare. Andiamo avanti.

Sul termometro quantistico di Radio Ciroma oggi la temperatura è di 28 gradi centigradi. L'umidità dell'aria a Piazzetta Toscano è del 43%.

un'entità che è questa, è rimasta tale, è un'entità forte, un'entità costruita su un pensiero che riesce ad essere trasmesso da un individuo a quello successivo che arriverà alla radio. Chi entra alla radio fa parte già di un pensiero che riesce a essere trasmesso. Questa cosa è incredibile.

compagna di niente, ti va di culo che non so cantare. Se lo avessi saputo fare, non me ne stavo mica qui a bere. Ma su di un palco, con le luci tutte ben puntate, la gente con la bocca aperta,

ascolta le mie note. Se avessi studiato, ora magari sarei professore di quelli un po' trasandati, ma affascinante giovanile. Le studentesse mi chiederebbero di uscire. Io farei il superiore, ma poi gli do il numero di cellulare.

artista. Un tempo io ero anche famoso. Avevo una band. Mangiavo fuori ogni santo giorno. E una ragazza che la gente si girava a guardarla. Mi ricordo molto poco. Questa birra non so come pagarla.

comune di parole. Se tu dico non mi credo manca si pittasso solo, perché o mondo di parole impara l'arte di parlare. E tu sai che st'arte è l'arte che si sceglie il traditore, perché l'uomo senza cuore fa fortuna con parlare. Io, signor sì, pure so quello che ha leggiuto e si è applicato, che un mestiere si è imparato e si serve di parlare. Si capisce che parlare non giugge, imbroglie e facciamo pure. Ma però tengono cuore. Ecco te che vuoi parlare.

0: agghiacciante.
1: Sui 105-700 tutta la Ciroma del mondo.
2: Te ne immagini Cosenza senza Ciroma?
0: Radio Ciroma 105.7 presenta
3: www.ciroma.org.
0: www.ciroma.org.
4: Vieni anche tu.
1: Nado Zizi.
5: Sostieni Radio Ciroma
6: 105.7
1: 24 ore su 24 senza interruzioni pubblicitarie.
7: Ah! E una pavata,
8: pensa al telecittadino se non ci fosse Ciroma.
9: Già il termine esprime, contiene in sé un concetto di modernizzazione.
10: Radio Ciroma
11: 105.7 di Cosenza.
1: Radio Ciroma a servizio della libera espressione.

0: Questo è il canale destro. Questo è il canale sinistro.
1: Ma si è mai chiesto che cos'è realmente la stereofonia? L'esempio pratico è certamente più utile di qualsiasi spiegazione teorica. Ed ecco lo scopo di questo dischetto d'uno: dimostrarle chiaramente i notevoli vantaggi dell'audizione stereofonica. Cominciamo con il primo esempio.
0: Radio, radio, radio, radio. Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma. 105. Punto, punto, punto. 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700,

0: A vischiella due tosse e tari giù.
1: Con lei senti giusto perché sdeviate una cifra. Ma allora falla contenta, no?
0: A rigare gli un bel tatuaggio.
1: Un bel tatuaggio su una spalla o su una chiappa, a vischiella tua sarà invidiata da tutti.
0: Vietta a fare un tatuaggio.
1: Perché se è vero che un diamante è per sempre.
0: Ma raburinare.
1: Un tatuaggio è per tutta la vita.

0: orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 15 e 39 minuti.
1: La migliore musica della tua città la puoi trovare solo su Radio Ciroma.
2: Ma perché? Perché devo essere sempre l'ultimo a sapere le cose? Perché?

potrei dare un milione di risposte, tutte false. La verità è che sono cattivo. Ma questo cambierà. Io cambierò. È l'ultima volta che faccio cose come questa. Metto la testa a posto, vado avanti, rigo dritto, scelgo la vita. Già adesso non vedo l'ora. Diventerò esattamente come voi. Il lavoro, la famiglia, il maxi televisore del cazzo, la lavatrice, la macchina, il CD e l'apriscatole elettrico. Buona salute, colesterolo basso, polizza vita, mutuo, prima casa, moda casual, valigie, salotto di tre pezzi, fai da te, telequizze, schifezze della pancia, figli, a spasso del parco, orario d'ufficio, bravo a golf, l'auto lavata, tanti maglioni, Natale in famiglia, pensione privata, esenzione fiscale, tirando avanti, lontano dai guai, in attesa del giorno in cui morirai.

0: abbiamo una notizia urgentissima pervenutaci in questo momento. Ci comunicano da Cumberland che secondo segni evidenti riscontrati sui corpi delle vittime, esse sono state parzialmente sbranate dai loro assassini. Tutti i testimoni oculari dichiarano che i mostri, chiamiamoli così, agiscono come se fossero in stato di ipnosi, come in preda a una specie di automatismo ossessivo. Comunque è assolutamente confermato dai periti medici che hanno esaminato i resti delle vittime che gli assassini, dopo averle uccise, si sono cibati delle loro carni. A quanto pare non sembra esservi limite all'orrore di una storia che potrebbe apparire inventata di sana pianta se non fosse appunto per le inoppugnabili prove sulle quali non è possibile ormai avere alcun dubbio. Le prime informazioni in questo senso, come abbiamo detto pochi minuti fa, e ripetiamo per chi si fosse messo ora in ascolto, ci sono pervenute da Cumberland, dove le autorità erano giunte alla conclusione, da segni evidenti riscontrati sui cadaveri, che gli assassini avevano parzialmente sbranato le loro vittime.
1: Bilienza di una domenica di metà settembre. Sole, manifesto, piazza Loreto. Primo messaggio nella chat. Che fate? Ti concentri sulla possibilità di salire all'Lorica a vedere il pianista sospeso come un caciocavallo silano sul lago Arvo, mentre scorri l'ennesimo editoriale su Salvini e un'analisi sul capitalismo. La vigilanza cresce, diventa un atto di resistenza a qualsiasi momento ludico fuori dal raggio dei 300 metri da casa. Mentre Salvini stringe legami con Orban, si tesse una rete tra le ipotesi di una gita in campagna e le polpette svedesi dell'Ikea di Salerno. Ma anche questo tentativo risulta solo un palliativo per chiudere il giornale, guardarsi intorno e spostarsi al fresco condizionato dell'iperstante.

0: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.
1: Bene, in questo momento è morto un lavoratore nel mondo.

0: sono quelle?
1: Quelle sono... sono le nuvole.
0: E che sono queste nuvole?
1: Ma...
0: quanto so belle, quanto so belle! Quanto so belle!
1: Ah, straziante, meravigliosa bellezza del creato.

0: Radio Chiroma 105.7 FM.
1: Radio Chiroma
0: 105.7 FM.
2: Radio Chiroma 105.7 FM.
3: E che ne ci è rimasto, quelle belle.

0: se ci possono chiamare, sentiamo se ci sono delle telefonate,
1: se c'è una
0: in linea, se finalmente qualche ragazzo.
2: Buonasera, serve, io chiamo, sono un telespettatore, sono veramente sorpreso, non indignato, quasi divertito dall'arroganza di certe affermazioni, perché a me che è una cosa complessa e storica come l'antisemitismo, o un problema così complesso da gestire come il G8 e queste cose del social forum, a me a pensare come fallaci mi faccio due risate. Scusi se glielo dico.
0: Come?
2: A me che una cosa del genere, la fallaci, mi sembra molto strano. Io le spiego, ma lo dico perché...
1: La fallaci ha dichiarato che... il
2: Perché io ho una casa in Abruzzo, e le dico, c'è una strada molto sterrata, e molto spesso mi è successo di bucare. Allora io ho telefonato, sono stato le ore, ho aspettato 4 ore, a voi addio fallaci, non sanno neanche riparare una gomma. Io ho aspettato per delle ore, ho parlato al telefono... E questi non sono venuti a fare un minimo servizio che era mandare un carattrice a prendere questa povera derlita macchina che aveva bucato.
1: Allora, la giornalista.
2: Che la citate questo genere, si occupa dei temi grandi come l'antisemitismo, mi fa ridere, che lei mi dice il G8 lo fallace, a me fa ridere, perché come il G8 buca, questi non sanno manco dove mettere mani. Mi scusi, io lo dico, è abbastanza ridicolo.
1: No, ma non è il G8, il social forum ne parlava.
2: Sono divertito dalla presunzione di certe...
1: La fallace la giornalista.
2: Ah, giornalista.
1: La giornalista la fallace.
2: Ah.
1: Sì.

0: No, allora aspetta, c'è un concetto precisissimo che c'è.
1: Ma
0: no, aspetta, te lo dico.
1: Ma che pasta?
0: Fammi dire loro. Vogliono sapere quello che c'è.

0: Per decenni hanno inserito valori artificiali nella tua mente. Hanno modificato i tuoi gusti, i tuoi acquisti online e le tue abitudini. Adesso è il momento di reagire.
1: Acquista il disturbatore di segnale ideato dai tecnici dell'Istituto di Obbedienza Animale.
2: Istituto di Obbedienza Animale. Credere, obbedire, guadagnare.

C'è Ciroma in città? C'è? Ma in FM o in streaming? 105.7 te, cucù, chi n'è? Ciroma, www.ciroma.org o punto info? Capusa cosa io l'hai mai capita di su punto info? Comunque, Ciroma! Rumore nell'Eternit cittadino. Ma gli abitanti di Ciroma, come si chiamano? Ciromanisti? Ciromari? Cirotali? Ah sì, ciromisti, misti, no? Cioè, miscati, fusi, ciuati, giotati, sì. Comunque, Ciroma! Potere alla città, potenza al cittadino. Ma quale potenza? Cosenza! 25 anni di Ciroma a Cosenza. 25 anni di burdello, di casino, di sciuscio. Di Ciroma, appunto. Una parola che spiega tutto. Chi una volta non si è detto almeno una volta ciromista? Parecchi. Ma pochi fine hanno fatto. Dici che certi si sono ritirati. Sì, ritirati. Cioè, no, alla certosa di Serra San Bruno, sì. Sono diventati ciromistici. Comunque, Arafino, sai che ti dico? Auguri Ciroma, lunga vita. Mani in barriera e lunga vita. Ciroma! Rumore nell'Eternit cittadino.

0: sei stanco e hai bisogno di riposare. E questa notte potrai dormire.
1: No, voglio partire, ho bisogno di te. Mi devi aiutare.
0: Sì, domani.
1: Non vuoi aiutarmi?
0: Non voglio che te ne vada di là. Ti prenderebbero subito. Devi riposare e dormire prima.

0: Io sono Delfina ed è un piacere ritrovarci qui sulle frequenze di Radio G Roma, che innanzitutto ringrazio per lo spazio dedicato a questo intervento fuori programma per condividere la giornata di protesta che avrà luogo domani in tutto il paese e in occasione, domani sabato 10 ottobre, in occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale, istituita nel 92 dall'ONU e portata avanti poi dall'OMS. Molte sono le realtà antipsichiatriche critiche rispetto al giudizio psichiatrico e agli abusi di questa scienza che hanno contribuito all'organizzazione di questa giornata, certamente promossa anche dall'Assemblea Permanente dei Pazienti Psichiatrici. E oggi abbiamo qui con noi al telefono Daniele del collettivo antipsichiatrico di Genova Colle Psicattive, che ringrazio per la sua condivisione dei motivi che animano questa giornata della salute mentale in protesta e della condivisione anche della proposta che sarà portata in piazza, in particolare a Roma, appunto domani, sabato 10 ottobre.
1: Il 10 ottobre si celebra la Giornata Mondiale della Salute Mentale, che è una ricorrenza istituita dall'ONU, e in questa giornata si affronta appunto il tema della salute mentale e quindi si tende a sensibilizzare molto questo aspetto e vengono fatte molte attività e proposte sui miglioramenti di questo settore e quindi questa giornata è rivolta a chi magari non sa nulla di questo tema, su questo tema in particolare, e in qualche modo vuole rivolgersi anche a chi vive situazioni di disagio psichico o situazioni comunque in cui si ritrova ricoverata o ricoverato, che ha a che fare comunque con le istituzioni della psichiatria. È stata organizzata una controprotesta dall'Assemblea Permanente dei Pazienti Psichiatrici, a cui hanno aderito diverse realtà e diversi collettivi antipsichiatrici che vogliono mettere in evidenza quello che è veramente la psichiatria. Cioè, quando si parla di antipsichiatria non si vuole fare una critica alla sofferenza o alla malattia in sé, si vuole criticare le modalità con cui viene affrontata e trattata la patologia o comunque la persona che vive un momento di fragilità mentale. Quindi si vuole criticare prima di tutto l'obbligo di cura, perché la psichiatria è l'unica patologia a cui viene stabilito un obbligo a farsi curare, a farsi ricoverare, a subire i diversi trattamenti all'interno delle strutture o degli ospedali. Quindi l'obbligo di cura si articola in TSO, cioè il trattamento sanitario obbligatorio, il TSV, che sarebbe il trattamento sanitario volontario, che poi molte delle volte volontario non lo è, il ritorno all'elettroshock, le diverse tipologie di contenzioni, quindi le contenzioni chimiche e le contenzioni meccaniche, i reparti chiusi, cioè i reparti in cui la porta d'ingresso è sempre chiusa e per accederci bisogna citofonare o farsi aprire, da lasciare che venga ad aprire una figura infermieristica o sanitaria, e questo significa che una persona ricoverata non ha la possibilità di fare anche una passeggiata fuori dal reparto, di respirare fuori dal reparto, e si critica molto anche la figura dell'amministratore di sostegno, perché il compito dell'amministratore di sostegno è quello di assicurarsi che il paziente o la paziente si adegui alle imposizioni della psichiatria. Poi ovviamente c'è anche la questione dei psicofarmaci, tra cui il Depo, che è il farmaco a lento rilascio, che molti vogliono far credere che sia un beneficio, perché il paziente o la paziente in teoria dovrebbe interrompere l'assunzione giornaliera dello psicofarmaco e quindi fare un'iniezione una volta al mese, anche se sappiamo benissimo che iniettare un farmaco una volta al mese o prenderlo tutti i giorni non cambia molto perché stai comunque introducendo qualcosa nel tuo corpo. E sì, questo più o meno è quello che critichiamo durante questa giornata e che rinfacciamo a quelli che promuovono questa giornata e che vogliono far credere che il concetto di salute mentale un concetto che sta apportando numerosi benefici sulla persona che comunque subisce i regolamenti e subisce le imposizioni degli organi appunto della psichiatria o dei dipartimenti di salute mentale.
0: Grazie Daniele per questa condivisione, per averci raccontato un po' sia la chiamata di questa giornata che i suoi contenuti, diciamo in protesta alla giornata ufficiale. E ti chiederei ora se vuoi condividere con noi una delle iniziative che porteremo in campo il 10, appunto per questo.

0: questa giornata di protesta.
1: Sì, allora una delle iniziative che si svolgerà in quella giornata sarà un volantinaggio di fronte al CSM di Torpignattara a Roma, volantinaggio a cui aderirà il collettivo romano Senza Numero e credo anche il collettivo Non Tanto Precisi. E è stato scelto quel CSM in particolare perché è conosciuto abbastanza bene dal collettivo Senza Numero e inoltre si trova vicino a un mercato, quindi c'è la possibilità di interagire con una folla maggiore e quindi ha la possibilità di stabilire un dialogo con chi non sa nulla sulla questione della salute mentale o sulla psichiatria in generale, quindi informare che il 10 di ottobre si celebra questa ricorrenza e che si vuole mettere in chiaro quello che è veramente quali sono veramente i problemi che riguardano la salute mentale, che riguardano la psichiatria e chi subisce i dispositivi psichiatrici, quello a cui va incontro una persona che si ritrova ricoverata, che si ritrova in una situazione in cui il proprio corpo è privato della sua libertà e si vuole mettere in chiaro esattamente questi aspetti qua, perché se no la gente magari dà ascolto solamente a ciò che mettono in evidenza le figure istituzionali, quindi anche un organo del Ministero della Salute, così come un direttore di un dipartimento di salute mentale o un direttore del reparto di un SPDC. Invece noi vogliamo dare voce alle persone psichiatrizzate, le persone che subiscono i meccanismi e le violenze della psichiatria.
0: Grazie mille, mi sembra importantissimo questo momento di lotta e ringraziamo te per la condivisione alle frequenze di Radio Ciroma e Radio Ciroma per aver ospitato questo intervento che conferma la consapevolezza di dover unire le forze dal basso anche su questo fronte che riguarda certamente appunto la salute dei nostri corpi, delle nostre menti e di tutto il loro complesso che nelle mani del personale tecnico abbiamo visto troppo bene in questi anni come non sia sufficiente a davvero prendersi cura di chi magari ha bisogno davvero di supporto per un disagio che può assolutamente capitare a chiunque. Io ti ringrazio nuovamente, saluto e ringrazio tutte le persone che ci hanno ascoltato e ci sentiamo la prossima volta.
2: Ehi, tu! Sì, proprio tu. Tu.

A 25 anni ero già lo sceriffo di questa contea. Difficile credersi. Mio nonno faceva lo sceriffo e anche mio padre. Io e lui siamo stati sceriffi contemporaneamente, lui a Plano e io qui. Credo che ne andasse fiero. Io ne andavo fiero come. Ai vecchi tempi c'erano sceriffi che non giravano neanche armati. Molta gente stenta a crederci. Jim Scarborough non portava mai la pistola, Jim Figlio, intendo. E neanche Gaston Boykins, quello della contea di Comanche. Mi è sempre piaciuto sentir parlare di quelli dei vecchi tempi. Non ne ho mai persa l'occasione. Uno non può fare a meno di paragonarsi a loro. Di chiedersi come avrebbero fatto loro al giorno d'oggi. C'è un ragazzo che ho mandato sulla sedia elettrica qui a Huntsville un po' di tempo fa. Su mio arresto e mia testimonianza. Aveva ammazzato una ragazzina di 14 anni. Il giornale scrisse che era un crimine passionale, ma lui mi disse che la passione non c'entrava niente. Che da quando si ricordava aveva sempre avuto in mente di ammazzare qualcuno e che se fosse uscito di galera l'avrebbe rifatto. Sapeva che sarebbe andato all'inferno. Da lì a un quarto d'ora ci sarebbe andato. Io non so cosa pensare. Non lo so proprio. Con la criminalità di oggi è difficile capirci qualcosa.

Non è che mi faccia paura. L'ho sempre saputo che uno deve essere disposto a morire se vuole fare questo lavoro. Ma non ho intenzione di mettere la mia posta sul tavolo, di uscire per andare incontro a qualcosa che non capisco. Significherebbe mettere a rischio la propria anima. Dire ok. Faccio parte di questo mondo.

0: Eccoli pronti. Ugo, priglieli.
1: Guarda qua, guarda in camera. Dici, l'Italia vuole sapere perché, perché? Perché hai ucciso tuo padre?
2: Perché non gli andava giù in Nice.
1: Ecco, guardate i giovani di oggi, sono inquieti, sono irrequieti, sono violenti. Sono capaci, come Walter, di uccidere il padre perché non gli piace un cantante rock. Questa è una tragedia che ci tocca davvero tutti da vicino. Buona, questa era intensa. No,

amo tuttora la società attuale, la contesto, che è anche un modo di amarla, perché se noi dovessimo sempre dire sì che la società va bene, che lo Stato va bene, che la Chiesa va bene, che la letteratura va bene, noi saremmo gente prezzolata, saremmo delle persone inutili.

Voi sapete qual era il motto che il barone De Coubertin ha riattivato per le moderne Olimpiadi, prendendolo dall'antichità. È il motto del Cizius, cioè più veloce, Alzius più alto e Forzius insomma, più forte, più possente. Cizius, Alzius, Forzius era un motto giocoso di per sé, era un motto appunto per le Olimpiadi, che erano certo anche competitive, ma erano in qualche modo un gioco. Oggi queste tre parole potrebbero essere assunte bene come quintessenza della nostra civiltà e della competizione della nostra civiltà. Sforzatevi di essere più veloci, di arrivare più in alto e di essere più forti. Questo è un po' il messaggio cardine che oggi ci viene dato. Io vi propongo il lentius, profundius e suavius, cioè di capovolgere ognuno di questi termini, più lenti invece che più veloci, più in profondità invece che più in alto e più dolcemente o più suavemente invece che più forte, con più energia, con più muscoli, con più insomma più roboanti. E credo che da questo punto di vista ci sia oggi una domanda appunto proprio di un cambiamento di civiltà che probabilmente non sa vincere, con questo motto non si vince nessuna battaglia frontale, però forse si ha il fiato più lungo. Grazie.

L'accumulazione dell'essere costruisce comune. Il comune non è una finalità necessaria. Il comune è bensì un aumento dell'essere, perché l'uomo desidera essere molteplicità.

0: caos nell'ordine.
1: Ordine nel caos.
0: Radio
1: Cioma.

pain and pleasure. Individual.

Voi, spero, mi scuserete se non mi unisco a voi. Ma ho già cenato e non bevo mai vino.

Una certa genialità, bene o male, passa per il manicomio, perché il genio non trova spazio, non sa cosa dire, non sa con chi comunicare, viene isolato, viene... o sbaglio?

la trai a ladri e dagli amanti tacqui, sicché a messere ed a Madonna piacque.

che noi che andavamo si mettiamo in testa, si mettiamo in biaia. Per quando tutte le gaettelle che arrivavano, i carriole che arrivano, si contavano bene, che si contava fino a 22.

0: agghiacciante.
1: Sui 105-700 tutta la Ciroma del mondo.
2: Te le immagini Cosenza senza Ciroma?
0: Radio Ciroma 105.7 presenta www.ciroma.org.
3: Vieni anche tu.
1: Nado Zizi.
4: Sostieni Radio Ciroma
5: 105.7
1: 24 ore su 24 senza interruzioni pubblicitarie.
6: Ah! È una pavata, una pavata, Zizi.
7: Pensa al lettere cittadino se non ci fosse Ciroma.
8: Già il termine esprime, contiene in sé un concetto di modernizzazione.
9: Radio Ciroma
10: 105.7 di Cosenza.
1: Radio Ciroma, ascoltala e falla ascoltare.

Il Papa non fa altro che mangiare, il Papa non fa altro che dormire. Quest'è quel che si dice e si può dire a chi del Papa viene a dimandare. Ha buon occhio, buon viso, buon parlare, bella lingua, buon sputo, buon tossire. Questi son segni che non vuol morire, ma i medici lo vogliono ammazzare. Perché non ci sarebbe il loro onore se gli uscisse l'or vivo dalle mani, avendo detto gli è spacciato e muore. Trovan cose terribili, casi strani. Egli ebbe il paroccismo alle 2 ore e l'ha avuto oggi e non l'avrà domani. Faria morire i cani, non che il Papa, e al fin tanto faranno che a dispetto d'ognun l'ammazzeranno.

Sul termometro quantistico di Radio Ciroma oggi la temperatura è di 19 gradi centigradi. L'umidità dell'aria a Piazzetta Toscano è del 77%.

0: mail di contatto redazione. No, senza punto, @ciroma.org. Cosa avevi capito? Per info e suggerimenti www.ciroma.org.
1: I put a seashell in my ear and it all comes back.

No.

put a seashell in my ear and it all comes.

0: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 21 e 40 minuti.
1: Eseguendo questa semplice procedura, questo uomo ha creato un'immagine vincente di sé. Non era una persona benestante, eppure progettò una vacanza molto costosa nel sud della Francia. La notte prima della partenza, un incredibile senso di prosperità lo assalì e da quel momento visse come in un sogno.
2: Le pillole gialle dell'Istituto di Obbedienza Animale agiscono soprattutto durante il sonno.
3: Istituto di Obbedienza Animale. Credere, obbedire, guadagnare.

Buonasera a tutti, sono il canale della Magliana. Volevo sostenere Radio Ciroma 105.7 perché pure io quando faccio i miei lavoretti la metto a tutto volume.

0: Non ce l'abbiamo con i neri e gli africani, solo non vogliamo che ci rubino il lavoro. Non ce l'abbiamo con gli omosessuali, solo non vogliamo che ci contaminino con il loro morbo.
1: Chi è?
0: Questa è una destra nuova che vuole...

battersi per rispetto alla civiltà, alla democrazia. Non ce l'abbiamo con i zingari, solo non vogliamo che mettano in pericolo la nostra comunità, che ruota senza doppi sensi. Non ce l'abbiamo con gli immigrati, solo non vogliamo che occupino le nostre case. Questa essa è una destra nuova che vuole mettersi dalla parte del cittadino e del lavoratore. La pelle, la lingua, la razza non c'entra. E se non capite questo, siete degli ebrei!

0: Giorgio, com'era questa?
1: Fa cagare come il resto del disco, porco.
2: Niente, buon anno ancora a tutti quanti e un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio G Roma. Big up yourself, Fella Scalor.

Strunzi. Strunzi. Ndurcenegliata a fronne turtanielle. Qua culo da cagata meglio nata. Nucule monaca. Nucule prevede. Nucule narigino e norignante. Nucule affugolare in dammerciata. Sient. Tu per me sei sempre strunz, ma imme scappella perché sia merda bella. E sempre sia lotata chi lo culo fa tenta e chiava cacata cacata.

poli che schiacciano sopra la terra, la terra di sotto schiacciata dai poli, che negli anni si spostano creando nuove terre, nuovi mondi per gli uomini. Sapiens, sapiens, sapiens, che di certo non sono derivati dalle scimmie, scimmie, scimmie, non siamo i derivati delle scimmie.

volare, sentirsi annegare, nuotare, nuotare,

0: assolute civiltà ridenti.
1: Quale di queste parole è il sinonimo di Ciroma?
2: Caos, rumore, delizia.
1: Radio Ciroma, 105.7 FM. Ogni risposta è quella giusta.

0: Buonasera a tutti, Ansco De Luppi dalla Polisportiva Grindcore. Attualmente mi trovo nel Reggino, in una città che non posso dire perché ho qui a fianco a me un pentito di 'ndrangheta che ci rivelerà le sue verità riguardo la Polisportiva Grindcore e tutto quello che ruota attorno.
1: La Polisportiva Grindcore è la peggio cosa che esiste in tutto sto cazzo mondo.
2: Mamma,
1: praticamente su una bandeggia candale con sigaretta speciale di Chiuni su Pala, che non sanno che ha squagliata la neve su Conteni Purtusa e che ci sono più donne che ruppe satizie. Ma prima o poi.
3: All'orologio atomico di Radio Cirona sono le ore 22:38.

0: Forse non hai capito bene il gioco. Eppure è molto semplice. Stai ben attento, eh? A piacere.
1: 1, 2, 6, 9!

0: pera?
1: No, grazie.
0: Figo?
1: No, no, no.
0: Meloni?
1: No, arrassosia.
2: Radio Ciroma.
3: Fragola. Fragola.

0: Ci affidiamo a voi, alle donne e agli uomini di buona volontà.
1: Ciccia chi e ciccia là.
0: Ci affidiamo ai sei patroni di questa Europa.
1: Vurganera astaparin di vinganin tutune talar.
0: A San Benedetto da Norcia.
2: Ascoltaci, Signore.
0: A Santa Brigida di Svezia.
3: Ascoltaci, Signore.
0: A Santa Caterina da Siena.
2: Ascoltaci, Signore.
0: Ai Santi Cirillo e Metodio.
2: Ascoltaci, Signore.
0: A Santa Teresa Benedetta della Croce.
4: Che gli devo fare? Piano. Che posso fare?
5: Andiamo.
4: È un pazzo,
0: E io personalmente affido l'Italia, la mia e la vostra vita al cuore immacolato di Maria.
6: Con il peperoncino e un po' di insalata mi protegge la Madonna dell'Ingoroneta.
0: E io vi ringrazio, amici e fratelli, dal profondo del cuore, perché stiamo scrivendo la storia.
7: Mamma, pare che sono santo!
0: Viva l'Italia, viva la libertà, viva l'Europa dei popoli, dei giovani e delle nazioni.
8: Lei è un impostore che si prende il gioco degli incapaci.
0: Grazie, grazie, grazie, grazie.
9: Grazie, grazie. Grazie infinite. Di nuovo, grazie.
4: Grazie.

con il gasolio bruciano meglio col cherosene.

0: i sorrisi delle hostess negli aeroporti abbandonati, gli antisemiti in stato confusionale, i turisti israeliani tristi a Ibiza. Questo è un mondo fuori controllo, ma puoi ritornare nell'unico luogo dove puoi essere felice.
1: Acquista oggi stesso le pillole gialle dell'Istituto di Obbedienza Animale.
2: Istituto di Obbedienza Animale.

0: Sintonizzati su Ciroma. Sposta la manopola del tuo apparecchio radio su modulazione di frequenza 105.7 MHz.
1: Old school.

uno schiaffo.

grandi mangiatori di hot dog di tutti i tempi, che sorridono sazi.

Restiamo ancora un po'. Camminiamo. Tanto la vita è solo una fermata da qui. Basta una moneta per

0: Pablo esercitava la sua forma personale di diplomazia. Per prima cosa chiamò l'ambasciata tedesca a Bogotà.
1: Allo, ambasciata alemana?
2: Primeramente, voy a matar a
3: cada hijo de puta alemán que vive en Colombia. Después, le voy a meter bombas en Frankfurt.
0: Poi minacciò di mettere bombe su un paio di aerei della Lufthansa.
2: Le voy a meter bombazos por el culo, malparidos, hijo de putas.
3: Nazistas, racistas, gonorreas, los voy a matar a todos. O yo, los voy a matar a todos.
0: Poi telefonò al presidente Gaviria, che non poteva rispondere, perché era già al telefono con l'ambasciatore tedesco.

non c'è nulla di necessario, tutto è contingente ma concluso, tutto è aleatorio ma compiuto.

Luigi Molinaro del Chiaro. Fu tenna. Stata, Angiulella mia, stata così. Non mi avorte per niente, non usciata. Stringi le cosce forte, non facci. Non so un momento che stai pazziando. La mano va, se bella. E non mi ricano giorno da pensare a lassa. Perché soltanto allora ti scordi quando vizio mi leva di chiava. Fate che un bondo. Abbraccio, mangiore. Aspetta. State. Non mi fai più. Mamma va una cosa, mi vuole a te. Nessuno. Fotto come fotto tu. Una chiavata con te che consumè. È uno zucchero, vero? Non bisù.

Da xerequinha, e logo ela escutaria.

Non recidere, forbice, quel volto, solo nella memoria che si sfolla. Non far del grande suo viso in ascolto la mia nebbia di sempre. Un freddo cala, duro il colpo svetta, e l'acacia ferita da sé scrolla il guscio di cicala nella prima belletta di novembre.

by Ukraine, Canada, Israel.